l'orizzonte chiare si sfora la cielo. Hai fatto essa che il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resti di più sospenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiraggio. C'è un feio

Zonto, chiare si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, anche da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinca porta poco. Anta osta il culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vagino, inter la cruro.

mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà smiracolo.

che gesta nap. Niente blocco da desiro, della svango i viro, crack pendas, e mia carno che è mia lipo. Uno tra pirita se uno attenda, se caesta sferio, non si caputo, c'è ma più sferio.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, c'è la desiro e mi resesti di questo spesso. E la cuirei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più insieme mi farà smiracolo, c'è

prima il successo, mi zio non comprende, se malven questa spligone, con le mie intensi, liberezzo sta in maniera, a te lo è voi, tipo va spluto di ampropra voi,

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resti di più spesso. E la cuirei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, c'è

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono. Ciao,